0: modi per l'istituzione, che non lo so.
1: Do we have 21 info for Heather?
0: Happy.
2: 355, dispatch, same traffic.
0: Happy.
1: Squad 825, dispatch, same traffic.
0: Happy.